0: verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte.
1: Exa FM.
0: 100.3. 823.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.